0: se dovete fare benzina andate a litro scalo in questo momento.
1: No, litro scalo no, ma sul naviglio sì,
0: sì.
1: Ragazzi, allora a Milano noi abbiamo tanti quei soldi che li buttiamo, il gasolio lo buttiamo. Che peccato, vedi, il reato contro la natura.
0: Chiudiamo in bellezza, prima dei due figli, il Prodigy. Eccoli là, i Prodigy.
1: Sì, i Prodigy.
0: Pink Floyd con Another Brick in the Wall dal 1979, quindi roba
1: dell'altro ieri, non siamo vecchi.
0: Roba buona,
1: buonissima. Grazie ad Andrea, grazie alla Control Room. Noi restiamo così, ci sentiamo e ci vediamo domani e kiss kiss.

0: Questa favolosa chitarra di David Gilmour che piangeva con Another Brick in the Wall dal 1979 era il nostro History Kiss.
1: Siamo pronti per la Kiss Kiss Trend Zone, prima la linea alla redazione.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Abbiamo fatto la storia, il mandato è chiaro, esulta Alice Feidel, leader di AfD, che si aggiudica con oltre il 44% dei consensi le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. L'estrema destra trionfa in Germania per la prima volta dal dopoguerra e ora AfD punta a governare il Land. Il candidato governatore Sigmund evoca nuove elezioni se il suo partito non dovesse trovare in altri schieramenti l'unico seggio che gli manca per avere la maggioranza. Tremano i partiti tradizionali, la CDU crolla dal 37 al 16,9%, socialisti e verdi tra l'8 e il 9%. Il cancelliere Merz parlerà nel pomeriggio. Tre messaggi di congratulazione ad AfD, anche quello di Elon Musk. Medio Oriente, nove raid israeliani nel sud del Libano. I media locali riferiscono di 11 vittime, tra cui due neonati e due soccorritori. Per Tel Aviv è Hezbollah ad aver violato la tregua. In Cisgiordania è ucciso dai coloni un ventenne palestinese, mentre il premier Netanyahu ha dato l'ordine di smantellare gli insediamenti illegali, almeno un centinaio. Decisione arrivata per le pressioni anche degli Stati Uniti. L'Iran istituirà una zona vietata nello stretto di Hormuz, lo ha dichiarato un funzionario della sicurezza di Teheran, spiegando che l'area partirà dalla linea del blocco americano e qualsiasi nave dovesse entrare in questa nuova zona sarà automaticamente inserita nella lista delle sanzioni. Nessun cenno invece per il momento ad opzioni militari. Intanto da venerdì sono una decina al giorno i mercantili che hanno attraversato lo stretto. Veniamo in Italia. Oggi a Roma l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci, di cui ha confessato essere il mandante. L'imprenditore sarà in videocollegamento dal carcere di Rebibbia e, come ha spiegato il suo legale, rilascerà dichiarazioni spontanee. La cronaca svolta nel caso di Roberto Iabichella, il 60enne trovato morto in casa a Vigevano il 23 agosto. La squadra mobile di Pavia ha arrestato un vicino quale responsabile di omicidio. Dopo il delitto l'uomo avrebbe dato fuoco all'abitazione per coprire le sue tracce e scritto messaggi d'addio sul telefonino della vittima per inscenare un suicidio. Decisive ai fini delle indagini, video di alcune telecamere di sorveglianza e il traffico telefonico. Al via il nuovo anno scolastico e, come quasi sempre, a tornare per primi sui banchi sono stati oggi gli alunni della provincia autonoma di Bolzano. Giovedì 10 settembre la campanella suonerà anche a Trento, in Veneto e Valle d'Aosta. Il grosso delle regioni iniziano tra il 14 e il 15 settembre. Toccherà poi agli studenti della Sardegna il 16 e gli ultimi a rientrare in classe saranno gli alunni della Puglia il 17 settembre. Lo sport calcio salta la prima panchina in Serie A. Fabio Grosso esonerato dalla Fiorentina con la viola ancora a 0 punti dopo 3 giornate. Il club l'accordo per il ritorno di Paolo Vanoli. Intanto stasera si chiude il turno di campionato con due posticipi alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. E infine il basket, l'Italia femminile sfiora l'impresa al Mondiale di Germania, sconfitta dagli Stati Uniti 55-52 nella seconda gara del gruppo D. Stasera alle 20.45 la sfida con la Cina. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: Beh, allora diamo il benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori nel nostro Kiss Kiss Trend Zone da parte di Paolo e Lucilla. Buongiorno Lucilla.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti, anche a Giovanni Imperatori in regia, e su alla regia TV abbiamo Luigi Fischetti, Arduino, Giuseppe D'Amelia, siamo tutti al completo, pronti per partire.
0: Ci potete anche vedere in radiovisione al canale 158 del digitale o 727 di Sky. Lucilla, io ti vedo bella carica perché vieni da un weekend che è stato altrettanto carico.
1: Ne parliamo tra poco, guarda, ho seguito il concerto dei Jovanotti, è stata una cosa pazzesca qui a Napoli, ma anche le altre tappe so che sono state bellissime, e a tal proposito direi di cominciare questa puntata della Kiss Kiss Trend Zone con la tua canzone del momento.
0: Arriva Anna, White Girl.

0: Abbiamo iniziato alla grande con Anna Kiss Trend Zone con il suo ultimo successo, quindi dicevamo, Lucilla, che dobbiamo fare come al solito un po' di recap di quello che è successo innanzitutto nel weekend e poi di quello
1: quante
0: di cui parleremo.
1: Cose, quante cose in trend questo weekend, ricordiamolo per coloro che magari ci stanno conoscendo in questo momento, la Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla è uno spazio in cui cerchiamo di raggruppare tutte le notizie più discusse, più cliccate, più cercate dagli italiani quest'oggi.
0: Esatto, sappiate che siete anche voi stessi a fare tendenza, noi stessi siamo, anche io e Lucilla facciamo tendenza in base a quello che andiamo a cercare sui motori di ricerca o sui social, anche molto banalmente.
1: Quindi scaldate i motori, 347 490 0042, questo è il nostro numero per partecipare e dire la vostra. Intanto però arriva come sempre il nostro sommario.
0: Quindi vuoi anche la sigla?
1: Vai con la sigla.
0: Il sommario, Mario.
1: Mamma mia, sempre
0: sta
1: peggio, era meglio la settimana scorsa.
0: Sta peggiorando.
1: Allora facciamo un po' un recap, infatti alla regia TV ci dicono siete partiti bene e poi niente, vi siete persi. Dunque, facciamo quindi un recap delle cose di cui parleremo in quest'ora.
0: Di cosa parleremo?
1: Laudadio, oh. Max Laudadio.
0: Quindi entriamo già in un tessuto spinoso,
1: sì,
0: di un per quanto riguarda
1: problema
0: furti,
1: sicurezza, furti eccetera. Poi ancora Sfera Ebbasta
0: che si è presentato a San Siro
1: accerchiato di donne, ma entriamo nel merito tra poco. E poi me contro te anche,
0: quindi lo facciamo veramente,
1: sì ne
0: anche
1: parliamo.
0: Mi sono interessato all'argomento e ho voluto vederlo da vicino perché ne ho sempre sentito parlare da amici che hanno figli e devo dire che è anche molto interessante poterne parlare,
1: antropologicamente interessante. Ma prima di tutto tra pochissimo parleremo di lui, di Kimi Antonelli,
0: soprattutto perché ieri ha fatto una grande impresa.

0: Questa sarà Andy, Good Old Days. Ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Trenzone. Come promesso, dobbiamo partire in questa puntata con Kimi Antonelli.
1: Kimi Antonelli è il trend dei trend di tutti i trend di oggi. Beh, insomma, ieri ha fatto veramente una grande impresa. Ricordiamo, insomma, Kimi Antonelli, pilota italiano di soli 20 anni alla sua seconda stagione in Formula 1.
0: Sì.
1: E si sta già comportando come se fosse un veterano. Già l'anno scorso ha fatto grandissimi risultati e adesso sta anche comandando il campionato di Formula 1, cosa che per un italiano non è una cosa così normale e abituale.
0: Ma soprattutto ha fatto un'impresa, perché questo weekend ha vinto il Gran Premio di Monza dopo quanti anni? 60 anni.
1: L'ultima vittoria di un italiano a Monza fu di Ludovico Scarfiotti nel 1966, perché poi magari noi lo colleghiamo a delle vittorie che ha avuto la Ferrari anche negli ultimi anni, insomma anche Leclerc non tanti anni fa, Schumacher per il lungo periodo, però proprio che non
0: il
1: ci fosse
0: pilota italiano.
1: Un italiano sul podio, tant'è che comunque l'autodromo di Monza è anche noto per avere questa onda rossa, no? Quindi tutti i tifosi della Ferrari, che anche ieri, di fronte alla debacle comunque della Ferrari, diciamolo, Leclerc incidente al terzo giro, Hamilton un sesto posto da non buttare via, però insomma neanche così esaltante, diciamo che il tifo poi si è tutto riversato verso di lui.
0: E quindi una vera e propria scalata, 26 sorpassi per arrivare alla vittoria, è stato bravissimo, molto bello anche sentire yes, oh my god, con il suo entusiasmo,
1: oh my god,
0: quanto era felice. Però Paolo, se posso permettermi, il vero entusiasmo ce l'ha trasmesso un telecronista brasiliano che poi è diventato virale per la sua telecronaca della vicenda, vogliamo sentirlo?
1: Ma favoloso.
2: Vai! Kimi Antonelli! Kimi Antonelli, una vittoria para la storia in Monza!
1: Senti.
2: Un momento di estasi del torcedor italiano! Un momento di estasi desse garoto sensacional! Che ainda fecha a corrida con la volta più rapida da prova!
1: Che
2: applausi alle arquibancadas di pé in Monza!
1: Che figata, Kimi, ci farai venir voglia di seguirti in maniera incessante fino alla fine.
0: Ma io vorrei anche il telecronista sempre con me, però.
1: Sì.
3: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Scrolla meno, scopri di più. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla. Baby.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari. Però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Yes, yes.
6: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Kiss, kiss.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
12: Kiss, kiss.
13: I'm a love you.
0: Più bella suona solo su Radio Kiss

0: come sempre Bruno Mars con On My Soul. Nel bel mezzo della Kiss Kiss Trend Zone, Lucilla, dobbiamo iniziare con i nostri argomenti.
1: Cercasi qualcuno che voglia dirli al posto nostro. Allora, entriamo nel merito subito, perché abbiamo anticipato poco fa nel sommario che avremo parlato di quanto accaduto a Max Laudadio, l'inviato storico di Striscia la Notizia. È stato per parecchi giorni nei trend. Perché? Perché qualcuno si è introdotto in casa sua.
0: Okay?
1: Esatto. Speculazioni varie, chi pensava inizialmente che si trattasse di un furto. Lui poi ha fatto dei video in cui ha chiarito,
0: fatto dei video dove proprio lui racconta per filo e per segno quello che è successo,
1: vicenda,
0: perché
1: sì.
0: Max Laudadio è sposato con la sindaca di Quasso al Monte, provincia di Varese, un piccolo paesino appunto in provincia di Varese, dove è entrato questo personaggio, dove hanno capito immediatamente che non si trattava di furto, perché già è un personaggio conosciuto in paese con già dei piccoli precedenti, diciamo che un po' di quei personaggi un po' problematici, diciamo, sì, da paese, già assistito anche dalle precedenti amministrazioni comunali con dei sussidi di vario genere. E soprattutto va anche detta una cosa, che all'esterno dell'abitazione di Laudadio e della moglie sindaca c'è una videocamera di sorveglianza con audio, e quindi sono riusciti a vedere che lui prima di entrare in casa era al telefono con qualcuno, evidentemente un mandante. Noi stiamo riportando quello che ha riportato Max Laudadio.
1: Sì, quello che ha cercato di raccontarci. Ora, al netto di tutto questo, perché verranno fatte delle indagini, c'è stata anche una colluttazione, dei momenti di paura, quindi una volta poi chiarita la vicenda, il nodo è questo: intrusioni nella proprietà privata, per furti o per altro. Comunque, vi sentite sicuri voi all'ascolto? Questa è una domanda che facciamo a tutti gli italiani.
0: La lanciamo così proprio.
1: Sì, la lanciamo così, senza voler scomodare, o magari dopo forse lo faremo, il caso che ha infiammato le polemiche di quest'estate, quello di Ruggero, del
0: certo,
1: gioielliere, il caso del gioielliere. Al netto di questo, vi sentite sicuri in casa oppure no? E cosa fate per tutelarvi?
0: 347 490 0042 è sempre la nostra linea aperta.

0: Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss, Paolo e Lucilla, Kiss Kiss Trenzona. Abbiamo lanciato l'argomento del fatto del come si dice,
1: dell'intrusione
0: in casa di Max Laudadio, appunto per parlare della sicurezza nelle nostre abitazioni o anche nelle attività commerciali, ovviamente private.
1: Ci è arrivato un messaggio a tal proposito, tra i vari ascoltiamolo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Sì, fino a pochi anni fa si poteva dormire con le porte aperte in casa. Adesso da qualche anno antifurto, inferiate, non si può più, molti ladri stanno girando, molti ladri.
1: Guarda, bene Paolo, però tu hai dei dati.
0: Allo stesso tempo ci arriva anche un messaggio dal Lago di Garda. Noi siamo tranquilli, spesso lasciamo casa aperta di giorno e di notte. Sarà l'aria di provincia, sarà la fiducia nella vita che alimentiamo ogni giorno.
1: Ah, che bello!
0: Potrebbe essere un po' tutto. Allora, ci sono dei dati oggettivi, questi proprio sono dati rilasciati dal Viminale, quindi non è che stiamo dicendo di una ricerca esterna, in cui proprio negli ultimi 10 anni i furti in abitazioni, quindi furti con anche aggressione, no? Nelle abitazioni o nei negozi, nelle attività commerciali, si parla di un 20% in meno. A questo punto c'è un fatto o di percezione o di dati falsati.
1: Secondo me, guarda, è anche la diffusione delle notizie. Magari queste cose accadevano anche prima, ma ne sapevamo di meno. Quindi attraverso i social adesso siamo molto più aggiornati su tutto quello che succede anche nelle piccole province italiane.
0: Sì.
1: Ed evidentemente io sarò in quell'1% di persone rapinate, perché a me è successo in prima persona e tra poco voglio fare anche una considerazione in merito alle reazioni che uno ha,
0: guarda,
1: quando succede.
0: La cosa molto bella è che siamo due esempi perfetti, perché tipo ad esempio io sono un molto facilone, io lasciando aperto sempre tutto a me non è mai successo nulla, ad esempio, no?
1: Dai un po' l'indirizzo così magari.
3: Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile.

0: questo di sicuro sarà il prossimo concerto che vado a guardare. Non vedo l'ora che sia l'Olimpico Vasco Rossi con Cambiamenti.
1: Beh, però il prossimo anno cosa? 10 date, no?
0: Esatto, tutte e 10 le voglio fare. Intanto arriva anche il New Kiss, quello preferito di Paolo.
1: Guarda, perché io mi sono accorto di Sienna Spyro, che ha, secondo me, io lo ridirò sempre, la voce più bella che c'è al momento in circolazione. Questo è il suo ultimo successo, Great Expectations.

0: Sienna Spyro, Great Expectation, il nostro New Kiss.
1: Sienna Spyro fa uscire il sole sicuramente, ma sì, sembra che siamo nella settimana in cui si sta rompendo un po' il tempo. Pare che sia così, e allora facciamocelo dire dagli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana generalmente stabile grazie all'anticiclone, a fronte però di un caldo intenso e ancora tipico da piena estate. Nel pomeriggio situazione invariata, solo qualche isolato rovescio sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali e sull'Appennino centro-settentrionale. In serata e nella notte cielo stellato quasi ovunque, con solo qualche annuvolamento ancora presente sulle Alpi. Massime tra 30 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua! È arrivata la nuova app ufficiale! Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
3: Kiss Kiss.

0: My body isn't ready. Ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, la Trend Zone, insieme a Paolo e Lucilla e a tutti i nostri ascoltatori che stanno partecipando all'argomento di oggi, ovvero la sicurezza in casa.
1: Dibattito della sicurezza in casa, sicurezza anche nelle attività commerciali, sicurezza in generale. Ovviamente è un argomento che tocca tutti in una qualche maniera, anche chi non ha avuto esperienza in prima persona, però sì, l'opinione salta sempre fuori. Ma sono arrivati interessanti messaggi.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Volevo dire che i dati del Viminale sono proprio esatti. Infatti a mia mamma sono entrati 10 giorni fa i ladri e la polizia non voleva nemmeno venire per rilevare il furto, quindi perché non può fare niente.
0: Qui si riferisce l'ascoltatrice ai dati del Viminale che citavamo prima, quindi anche ci siamo chiesti: è una percezione di aumento della pericolosità della situazione oppure sono dati reali? E
1: ma
0: lei,
1: anche il fatto che non possa fare niente la polizia, cioè, bah, non lo so, io sono un po' titubante riguardo a questa affermazione. Vai, vai.
3: Questa è tutta una politica che si fa per rendere noi cittadini meno sicuri e più manovrabili.
0: Ecco, anche qui quindi c'è la percezione che forse di pericolosità, ma non è proprio così. Sentiamo ancora.
4: Ciao Paolo, ciao Lucilla,
1: ciao.
4: Buongiorno. E allora, io spero vivamente ogni giorno che non succeda mai, perché vivo anche in un paesino che ultimamente è molto molto bazzicato da questi grandi signori che entrano in casa senza chiedere il permesso. Qualora, spero, dovesse succedere mai, con 2 ragazzi a casa, 2 cani, la moglie, qualsiasi cosa dovessero toccare, io ho un'arma ex ordinanza. Guarda, non ci penserei 2 secondi a diventare Ruggero 2 la vendetta.
1: Mamma mia.
0: Ecco che l'abbiamo scomodato,
1: mamma
0: l'abbiamo
1: mia.
0: Detto.
1: Mamma mia.
0: Allora, guarda, a casa mia faccio quello che voglio, non è proprio così che funziona la legge. Però secondo me, ti lancio questa cosa, la lancio anche agli ascoltatori, c'è una componente che è quella psicologica, di come uno reagisce alle cose, che forse è molto sottovalutata. E lo è stata anche nel caso Ruggero, perché io l'ho subito in prima persona, mi sono trovate ladri in casa l'anno scorso e ti assicuro che non è assolutamente... non si può decidere come una persona reagirà, è veramente complicato, mi vengono i brividi solo a parlarne, ma davvero si reagisce in dei modi che non ti aspettavi neanche.
1: È vero anche che comunque sia, io sono sempre dell'idea che non possiamo diventare un Far West, cioè ci vuole lo stato di diritto, ci vogliono delle regole ben precise. Poi, è vero, trovati tu in questa situazione, quindi sono d'accordissimo. È molto, molto difficile da riuscire a calibrare.
0: Specialmente se poi sei esasperato da diversi tentativi.

0: questo ascoltatore che il disagio negli occhi di chi guarda. Quindi se mettiamo gli occhiali sempre da adulti della polemica eccetera, vediamo quello che invece i bambini vedono molto più semplicemente. È uno show, loro, gli voglio bene a quei due, quindi vado a partecipare.
1: Guarda, io ribadisco quello che ho detto prima, a me non sono mai piaciuti, ma non gli sto puntando il dito contro, ma gli do atto che abbiano creato qualcosa di unico a tutti gli effetti.
0: E quindi far partecipare tutti coloro che li hanno seguiti forse era anche un atto doveroso, perché
1: noi dobbiamo litigare, ricordatelo. Vai.

0: della Trend Zone. Torniamo domani a partire dalle 12, sempre qui su Radio Kiss Kiss.
1: Posso tornare anch'io domani?
0: Va bene, Paolo.
1: Ok, allora andiamo a chiudere come al solito. Prima di passare la linea a Marco e a Raff con un History Kiss, andiamo dal 1986. Tra l'altro, una canzone quasi autobiografica, perché c'è Prince con Kiss.
0: Sì, che bella questa canzone. Salutiamo tutti: Giovanni Imperatore, Arduino, Giuseppe D'Amelia, Luigi Fischetti alla regia TV. Quindi, che dire, ci risentiamo domani?
1: Ci risentiamo domani. Vi lasciamo con la bella musica e da Paolo e Lucilla.

0: Perfetto, adesso inizia così sempre il programma. Va
1: buon
0: bene.
1: Pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Inizia una nuova puntata di Daddy Kiss, una nuova settimana, lunedì 7 di settembre 2026. Ufficialmente oggi si torna a lavorare.
0: Adesso, oggi, sì. Non lunedì scorso.
1: No, oggi è considerata la settimana in cui tutti tornano a lavorare.
0: Senti, fammi spendere una parola, perché ieri e questo weekend con Radio Kiss Kiss siamo stati a Monza. Veramente sono state due serate, quelle che abbiamo fatto noi, anche quelle prima, fantastiche. Ma ieri è un giorno storico per la Formula 1, perché dopo 60 anni Antonelli vince di nuovo il Gran Premio di Monza. Radio Kiss.

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, da Fabri Fibra, dai Pinguini Tattici Nucleari. Il loro nuovo pezzo si chiama Goyan, è la musica più bella. Iniziamo ufficialmente Daddy Kiss partendo da quello che è successo, diciamo, tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez.
1: C'è del gossip, ve lo leggo.
0: Sì, sì, sì, ce lo puoi leggere, Fabrizio, grazie.
2: C'è del gossip.
0: C'è del gossip e c'è anche la puntata, non dico dedicata a questo, ma dedicata al controllo del cellulare, perché le dichiarazioni di Corona sono state: io ho controllato in passato il cellulare di Belen Rodriguez quando stavamo insieme e ho scoperto di essere stato tradito.
2: Da lì. Posso dire, allora, uno che fastidio controlla il telefono, cioè proprio del partner, una cosa proprio brutta.
0: È una cosa che però Corona dice: non fatelo.
1: Fatelo se però siete come me. Fatelo, cioè? Se pensate che dietro ci possa essere un tradimento.
3: Attenzione però.
0: Attenzione.
2: No, sì, allora posso dire, dedichiamo una puntata anche un po' ai fastidi, le cose che ci infastidiscono. Questa è una di quelle cose.
0: Cioè, partendo sì da controllare il cellulare del proprio partner.
2: Scusami, ora, perché devi controllare il mio cellulare? Cioè, che motivo hai di controllare il mio cellulare? Poi io immagino comunque tante persone accoppiate che ci stanno ascoltando,
0: tante
2: che magari
0: lo fanno.
2: Sì, che tante lo fanno, e magari c'è anche il consenso, cioè non ho problemi, te lo do, lo puoi, non lo vedo come un controllo. Allora ci sta. Ma io onestamente, se non hai il mio cellulare, non hai il mio PIN, ma perché devi controllare?
0: Sarebbe bello capire se i nostri ascoltatori, chi ci segue dalle 14 alle 16 o chi ci sta seguendo in questo momento, sì, conosce il PIN del proprio partner.
2: Pro o contro, direi, a questo
0: moglie,
2: punto.
0: Marito, ma soprattutto se voi prendete il cellulare del vostro partner e se avete mai magari sgamato un tradimento,
2: perché perché a volte non è solo il tradimento, però posso dire, secondo me in generale è un fastidio, poi magari qualche nostro ascoltatore ci può smentire.
3: Attenzione però.
2: Appunto.
0: Facciamo così, torniamo indietro nel tempo, suoniamo il pezzo di Shakira con Loca dal 2010, nel frattempo aspettiamo un po' di messaggi scritti, di note vocali, giusto per capire voi con il vostro partner, se non l'avete, come facevate, se gestivate il telefono, diciamo, di lui oppure di lei e conoscevate il PIN.

0: Sì, ciao. Io conosco il PIN del mio compagno del cellulare come lui conosce il mio, ma non l'ho mai aperto.
1: Brava.
0: Per controllare.
1: Ok, però la domanda qui, Raf, che mi viene in mente è: ma allora perché conosci il PIN del tuo partner? Cioè, se poi non ti serve, perché lo conosci? Cioè, a quel punto non conoscerlo.
2: Alcune volte magari nasce un sospetto, Marco, e quindi una persona può dire: io voglio conoscere il PIN di mio marito o di mia moglie, perché così mi tolgo qualsiasi tipo di sospetto.
3: Attenzione però.
2: Altre volte potrebbe essere controllo, cioè dove finisce la fiducia e dov'è che comincia il controllo.
1: Ma questa mi sembra una roba marzulliana. Però sì, ho capito cosa intendi.
2: È un tema che comunque divide molto le coppie, cioè controllare il telefono del proprio partner è una cosa giusta da fare oppure totalmente sbagliato?
1: Sì, in generale oggi vogliamo dedicare la puntata ai fastidi, le cose che ci infastidiscono, ma in particolare ci leghiamo subito con questo tema qua. Quindi, come ha fatto l'ascoltatrice prima, vi infastidisce, se vi va di rispondere alla domanda, vi infastidisce se il vostro partner controlla il cellulare? Magari lo avete controllato voi stessi e avete, perché no, scoperto qualcosa, anche un tradimento.
2: 347-490-0042, aspettiamo le note vocali.
4: Sia io che il mio ragazzo conosciamo i nostri codici, ma non per controllarci, semplicemente per comodità, perché magari abbiamo bisogno di condividere informazioni, foto, documenti.
1: Ah, ok, che lo prendi, lo apri, magari devi inviare qualcosa.
2: C'è AirDrop comunque.
1: Vabbè.

0: Cremon presenti nel Monza Fuori GP, quello con cui Radio Kiss è stato proprio partner di questo grande evento fatto lì a Piazza Cammiaga a Monza. Salutiamo anche tutti gli amici che ci hanno scritto che erano lì presenti, come Boris, salutiamo lui e la famiglia che appunto erano presenti lì. Oggi, a proposito di famiglia, stiamo parlando un po' del controllare anche il cellulare del partner. Vi infastidisce? Lo avete mai fatto? Avete mai scoperto qualcosa? Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio e viva Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Ma perché io non dovrei conoscere il PIN o viceversa mia moglie non dovrebbe conoscere il mio PIN? Se non c'è niente da nascondere, io posso sempre avere bisogno del cellulare altrui e così viceversa.
2: Guarda, hai detto una cosa giusta. Cosa c'è da nascondere se non c'è niente da nascondere? Due italiani su tre nascondono qualcosa all'interno del proprio cellulare.
0: Due su tre?
2: Non lo dico io, lo dicono le statistiche.
0: No, due su tre sono tanti.
2: Ben, mettimelo qua in grande per piacere, Ben.
0: Due su tre.
2: Gli italiani hanno qualcosa da nascondere nel proprio cellulare. Chissà se anche gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
0: Sentiamo cosa sta arrivando, perché 2 su 3 mi sembra veramente alta come media. Magari becchiamo anche qualche nostro ascoltatore che non so se ci dirà se ha qualcosa da nascondere, però...
3: Chissà a tutti, Francesco. Niente, io e mia moglie abbiamo gli stessi PIN. Ah. Cioè usiamo lo stesso PIN per tutti e due i cellulari, quindi...
0: Ottimo.
3: Fiducia reciproca.
0: No, non potete sbagliare, diciamo, in questo caso.
2: Ma conoscere il PIN del proprio partner, della moglie, del marito,
0: vuol dire fiducia?
2: Significa un matrimonio bellissimo, incredibile, tanta fiducia, significa grande coppia o significa semplicemente aspetta, voglio un attimo prevenire il tradimento?
0: Un matrimonio longevo?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io conosco il PIN della mia compagna come lei conosce il mio. Ma io lo uso solo per fare le transazioni con la sua carta di credito. Massimo e Fiorella.
0: Bellissimo,
4: ciao,
0: bellissimo Massimo.
2: È la prima volta che sento un uomo dire utilizzo la carta di mia moglie
0: bellissimo.
2: Per fare le transazioni.
0: Quindi Raf, mi sembra di capire che la maggior parte dei nostri ascoltatori non controlla il cellulare del partner.
2: Fanno bene?
0: Anzi, conosce pure il PIN.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Kiss, kiss.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Kiss, kiss.
3: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Kiss Kiss? Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, Daddy Kiss. Dalle 14 alle 16 andiamo subito al telefono da una nostra ascoltatrice, sì, che vuole partecipare all'argomento del giorno. Pronto?
1: Irene da Siena.
2: Buonasera.
1: Eccola. Allora Irene, noi oggi stiamo parlando, lo dico ovviamente a chi magari ha acceso Radio Kiss Kiss da pochissimo o in TV sul 158, le cose che ci infastidiscono, in particolare legate al partner, in particolare magari il controllo del cellulare.
0: Che cosa è successo? Raccontaci la tua storia.
2: Dunque, è successo che una sera io ho preso il cellulare del mio allora marito, per un motivo totalmente diverso dal fatto di controllare o meno. Banalmente ero in bagno e mi annoiavo. E quindi ho aperto il telefono, senza, lui all'epoca non aveva il PIN, e mi è saltata all'occhio una chat, e così ho scoperto che erano dei mesi che avevo una relazione con una mia amica.
0: No! Ma che cos'è? Beautiful, scusami. No. E tu, e che rapporto avevi con questa tua amica?
2: Diciamo all'epoca stretto.
1: Cioè, quindi non era una conoscente, era proprio un'amica.
2: No, no, no, era un'amica.
1: Scusami,
2: amica.
1: E tu una volta che eri lì in bagno a stimolarti, immagino, con il cellulare del tuo partner, in questo caso il tuo ex marito, cosa hai fatto? Cioè, ti sei alzata, sei andata da lui, hai chiamato lei, com'è andata?
2: Lì per lì è stato un po' uno shock, quindi onestamente non mi ricordo neanche bene come ho fatto. Penso che lui sia arrivato a prendersi il telefono e mi deve aver visto con la faccia sconvolta, quindi poi è venuto fuori un gran casino.
0: Senti, e che fine ha fatto il tuo ex, che fine ha fatto questa tua amica?
2: Stanno ancora insieme.
1: No!
3: Beautiful!
0: Beautiful! Senti, prima di salutarci, perché sono cose che capitano purtroppo, per fortuna, sì, cosa abbiamo imparato da questa storia?
2: Che non ci facciamo i cazzi degli altri.
0: Ciao e kiss kiss a te!
1: Ciao!

0: Ciao. A me è capitato di controllare il telefono di mio marito, ma non per me, perché la mia amica aveva dei dubbi sul suo allora compagno, adesso grazie a Dio ex, e quindi voleva sapere cosa si scrivevano nel gruppo che avevano creato tutti i ragazzi.
1: È sacro
0: quando si vedevano, allora, quando si trovavano il venerdì sera, e visto che lei non lo poteva fare col cellulare di lui, lo chiedeva a me di andare a controllare nel telefono di mio marito.
1: Tu l'hai fatto, scusa,
2: dobbiamo
1: non si
2: un attimo
1: fa.
2: Aprire. Dobbiamo aprire un attimo una grande parentesi.
1: Aspetta, Raf, ma il gruppo dei maschi, cioè anche magari quello dei femmine,
2: che perché sia di calcetto, che sia gruppo di lavoro,
1: di padel,
2: è sacrosanto, perché noi uomini in quel gruppo ci passiamo e parliamo di tutto e di più. Non è che, cioè, parliamo di cose da uomini, quindi non c'è del tradimento, non è che si parla di, sai, io ho fatto, detto.
1: Però, cioè, il sacrosanto, nessuno deve prendere, deve entrare all'interno di quel gruppo.
3: Sì, una battutina magari scappa. Quindi...
2: Noi abbiamo un gruppo che si chiama Sformata.
1: Lascia stare.
2: Cioè, vabbè,
1: scusa un attimo.
4: Che dici, sesso e pizza?
1: No, vabbè, non lo so, in questo caso.
2: Ma nel gruppo.
1: Allora, qualcuno dice, Valerio dice, chiamate questa ascoltatrice, vedete se ha visto il gruppo e anche se il marito deve lasciarla. Ma in effetti sai che anch'io, Valerio, sono curioso di sapere se questa ascoltatrice poi ha controllato e si è trovato qualcosa rispetto al marito dell'amica.
2: Il cellulare è come il diario dei segreti, non bisogna mai aprirlo perché è una cosa troppo personale.
5: Ma perché esistono donne che non vogliono sapere il PIN del marito?
2: Ecco.
5: Ma dove? Quale pianeta?
2: Se le ho conosciute.
1: Se ci sono, ci scrivessero, perché te le elenchiamo, caro ascoltatore, non ti sei firmato, ma te le elenchiamo. Dai, allora, avete capito di cosa stiamo trattando oggi? Continuate appunto magari col messaggio scritto oppure una nota vocale.
6: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Sono le 14.36, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. È arrivato anche il momento di suonare una novità musicale, un new kiss.
1: Quando le persone ci fanno sentire a casa, vuol dire che allora con quelle persone si è instaurato un certo tipo di rapporto.
0: Le dobbiamo sposare.
1: Ariete, Angelina Mango, questa nuova collaborazione dal titolo Che bella vita.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Kiss, kiss.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
4: Kiss, kiss.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: su Radio Kiss Kiss, 14:45 in questo lunedì 7 di settembre. Buon rientro a tutti quelli che appunto sono rientrati oggi, in realtà un po' come abbiamo fatto noi, ma solo perché abbiamo avuto un weekend lavorativo in quel di Monza con Radio Kiss Kiss. Oggi in Daily Kiss stiamo dedicando la puntata a quelle cose che ci infastidiscono. In realtà siamo partiti dalle cose che ci infastidiscono legate al cellulare del partner.
1: Al controllare il cellulare del partner. Stiamo capendo se effettivamente vi infastidisce, se non vi infastidisce, anche perché l'80% degli italiani ammette che preferirebbe mostrare la propria galleria fotografica piuttosto che aprire WhatsApp. Non sono tanto d'accordo, cioè perché? Secondo me non bisogna né aprire la galleria fotografica del proprio partner, né aprire WhatsApp, né aprire Facebook, né leggere neanche le ricerche di TikTok e di Instagram, perché può capitare che magari il tuo partner è estremamente geloso. Tu
2: ve lo faccio vedere o ve lo leggo?
1: No, lo leggiamo.
0: Sì, perché far vedere in questo momento no.
1: Il tuo partner è geloso. Tu magari vai a ricercare un ragazzo o una ragazza, ma solo per vedere qualcosa e dici: io volevo vedere che cosa. Lui o lei lo vede e poi come entra la gelosia.
0: Come la giustifichi? Però no, scusami, perché dici non guardare la galleria del
1: perché
0: partner?
1: Puoi fare screenshot, ma magari.
0: Cosa puoi trovare di compromettente?
1: Foto? Video?
0: Sì.
1: Di cosa? Lo scopriamo.
3: Yeah. Ciao Marco e Ra.
0: Ciao.
3: Io assolutamente non lo apro il telefono di mio marito e neanche lui lo deve fare con me. E assolutamente se dovesse avere qualche scappatella, qualcosa, io non lo voglio sapere. E lui lo sa, gliel'ho detto mille volte.
0: Lui lo sa, perfetto, perfetto. Quindi sicuramente questa è una di quelle nostre ascoltatrici che non prende mai il cellulare in mano del partner.
1: Piccola parentesi, spiare messaggi su WhatsApp è un reato. Ma lo dico io, lo ha stabilito la Cassazione.
0: Scusami, e invece spiare la galleria del partner?
1: Spiare la galleria del partner è...
0: Cioè, se non vedo tutta questa anomalia. Cioè, magari, sai, abbiamo fatto delle foto insieme, che ne so, un weekend in vacanza, così. Dice, scusa, mi fai vedere un attimo le foto perché le abbiamo fatte col tuo? Cioè,
1: se prendi il cellulare di nascosto è considerato reato. Se lo prendi,
0: cioè se te lo dai, dici ah sì, vedi le foto qui in galleria, i video.
1: Tra poco chiamiamo qualcuno e ne parliamo con qualche ascoltatore.

0: Andiamo subito al telefono da Chiara, un'ascoltatrice che voleva partecipare anche lei al programma. Pronto?
1: Ciao.
2: Chiara. Allora, no, dici un attimo la tua sull'argomento di oggi.
1: Vabbè, io, sai, si vedono tante donne ipergelose che controllano, per carità, magari qualcuno scopre anche qualcosa, però secondo me, io almeno sono una di quelle che non è che si fissa, perché proprio la gelosia non mi appartiene. A me pure se fanno gli scemi davanti, mi piantato fa lo scemo davanti a una ragazza, a me non mi frega niente.
0: Sei la ragazza ideale per Marco, allora.
1: Sì, ma sai che c'è, non ha senso, perché se io ti voglio mettere le cose te le metto comunque,
2: certo,
1: sai, quindi
2: è chiaro,
1: comunque è chiaro. Io credo che una donna debba essere semplicemente furba, perché poi le donne furbe esistono, esistono pure le stupide, però esistono le furbe. Io sono una che il PIN lo scruta. Cioè, tu che il telefono in mano, io lo vedo.
0: Scusa, quindi allora tutto corre... quello che. Aspetta, però, il castello che hai costruito cade nel momento.
2: È di sabbia.
1: Però aspetta, sì. io lo.

0: Chicken Wings, una suggestiva canzone del 1985 dei Mister Mister. Grazie Corrieri, a domani, e linea alla nostra redazione e ad Umberto Aprea per le news.
1: Buona serata e bentrovati. Si apre una nuova fase per la politica tedesca dopo il voto in Sassonia-Anhalt e la vittoria del partito di estrema destra AfD. La CDU di Merz crolla al 17,2%. Il cancelliere ammette: è un duro colpo ma non mi arrendo. Ha poi escluso ogni collaborazione con la AfD, che intanto cerca sostegni negli altri schieramenti e, come ipotesi estrema, evoca nuove elezioni. Il presidente americano Trump potrebbe sentire presto gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner, colloqui definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere. Entrambe dovranno fare compromessi, hanno sottolineato Witkoff e Kushner dopo il round di colloqui, e arriva intanto l'auspicio del presidente Mattarella affinché i negoziati in corso portino a risultati concreti. Si è tenuta stamane davanti al Tribunale del Riesame l'udienza per Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo organizzato lo scorso ottobre ai danni di Sigfrido Ranucci, ex conduttore di Report. Nel corso dell'udienza Lavito ha rilasciato dichiarazioni spontanee, soffermandosi anche sul rapporto di amicizia con Ranucci. Secondo quanto riferito dall'indagato, il suo coinvolgimento sarebbe stato finalizzato proprio a proteggere il giornalista da un vero attentato. I giudici si sono riservati di decidere sulla richiesta della difesa di sostituire l'attuale misura cautelare con gli arresti domiciliari. Dopo Firenze, anche Squinzano, in provincia di Lecce, scende in strada per Lorena Isceri, la donna di 45 anni, vittima di femminicidio avvenuto giovedì scorso a Barberino di Mugello. Una manifestazione spontanea di solidarietà si svolge a Casa Labate, dove si trova l'abitazione della famiglia di Lorena, mentre si attendono i funerali della donna, che dovrebbero tenersi mercoledì o giovedì a Squinzano. Intanto la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio o femminicidio aggravato dalla premeditazione per la morte della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che si è poi lanciato dal viadotto Lora sull'autostrada A1. Dopo l'ennesima ondata di caldo, da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature, che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola per la vasta area depressionaria attesa sull'Europa centrale e sul Mediterraneo, che porterà piogge e temporali. Siamo allo sport con il calcio. Ultime due gare della terza giornata di Serie A. Si gioca a Cagliari-Lecce con i sardi che cercano il riscatto dopo due sconfitte consecutive. Stasera invece la Lazio è di scena Udine. Gli uomini di Rino Gattuso, in caso di vittoria, aggancerebbero Roma e Inter in testa alla classifica, punteggio pieno.

0: E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Ciao caro Umberto. In redazione ci sentiamo domani mattina, perché era questo l'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. Ore 19 in punto, lunedì 7 settembre, finalmente inizia Portami a casa Kiss Kiss, finalmente per me, perché è gioia e relax per le prossime due ore. Sono molto stanca, oggi ho avuto una giornatina, come dire, turbolenta. Mi sento esattamente come il tizio che ha nuotato dalla Grecia all'Italia senza mai fermarsi, no? Quello del record, però ho percorso solamente pochi chilometri da casa alla radio. Ed è bello incontrarvi, Pasquale Viola in regia, io sono Rita Manzo, insieme a voi fino alle 21. Benvenuti a bordo. Radio Kiss.

0: fine.
1: Prima Madonna, poi Negramaro ed infine One Republic per darvi il benvenuto a Portami a casa Kiss Kiss di oggi, lunedì 7 settembre. Baci a tutti da Rita che vi sta parlando e da Pachi in regia. Allora, oggi vorrei iniziare il nostro appuntamento con un suono che in molti hanno cercato di ignorare, ma che è ufficialmente tornato, e cioè la prima campanella dell'anno. Sembra ieri che è finita la scuola ed è già ricominciata. Oggi 7 settembre le vacanze sono formalmente finite solo per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, che sono i primi in Italia a rientrare in aula. Per tutti gli altri c'è ancora qualche giorno di tregua, ma la macchina della scuola sicuramente si è rimessa in moto, ecco. Quindi auguro buon anno scolastico a tutti i ragazzi, ovviamente, ma il pensiero va soprattutto a chi sta dall'altra parte della cattedra, cioè agli insegnanti che si trovano davanti il compito più complicato, più decisivo di tutti: non solo spiegare una materia, ma accendere la curiosità, soprattutto gestire le fragilità di una generazione che cambia, come dire, alla velocità della luce. Quindi in bocca al lupo a loro, che sono la parte più importante del nostro futuro. E niente, basta. No, ai ragazzi, sì, ho già detto, però insomma, agli insegnanti che penso in questo momento. Cioè, essere insegnante in questo momento storico è particolarmente impegnativo, secondo il mio modesto parere. Irama per voi su Kiss Kiss, Cavana.

L'aria pulita, sì, lo so, detta così sembra la solita giornata celebrativa inutile sul calendario, però dietro c'è una realtà che ci tocca molto molto da vicino. Ne parliamo fra poco nel Green Kiss, state con me.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro, regolamento su McDonald's.it.
3: Kiss Kiss, un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: Kiss Kiss.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo.

0: Green Kiss.
1: Oggi 7 settembre è la giornata mondiale dell'aria pulita per i cieli blu. Ecco, a nostre spese abbiamo capito oramai che l'inquinamento non è un problema astratto, non è qualcosa che riguarda solamente le grandi fabbriche o il meteo del futuro, è una questione di salute quotidiana, tanto che l'ONU ci ricorda che respirare aria inquinata fa più danni di molte malattie che ci fanno paura. E c'è un'altra cosa: migliorare l'aria che respiriamo non è solo un favore che facciamo alla natura, ma è un gigantesco risparmio per tutti noi. Meno smog significa stare in salute e vivere una vita decisamente migliore. L'obiettivo principale di questa ricorrenza è dunque quello di sensibilizzare la comunità internazionale, i governi e anche noi singoli cittadini sull'importanza vitale della qualità dell'aria per la salute umana, l'economia e la tutela degli ecosistemi. Insomma, preoccuparci di respirare bene, di respirare aria pulita è la cosa più logica e più conveniente, ma veramente per tutti. Dopotutto, cambiare un'auto oppure uno smartphone è veramente facile, ma di polmoni, ricordiamo, ne abbiamo solo due.
0: Green Kiss. Green Kiss.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

0: Olivia Dean, nuovo estratto dall'album di Olivia Dean, quello di debutto, quello che tutti abbiamo e stiamo imparando ad amare, perché è bellissimo, dalla prima all'ultima traccia. C'è una voce che circola da qualche ora e che sta facendo fare i saltelli di gioia ai fan del Comandante. Allora, si parla di un possibile ritorno di Vasco Rossi al Festival di Sanremo. I rumors di queste ore parlano di trattative per averlo come super ospite sul palco dell'Ariston, dove peraltro celebrerebbe i 50 anni di una carriera vissuta a 1000 all'ora, no? Il bello è che Vasco tornerebbe proprio lì dove, nell'oramai lontano 1983, presentò Vita Spericolata, arrivando penultimo. Una bella rivincita storica sarebbe, no? Dimostrerebbe come il tempo riesce a mettere sempre le cose a posto. Nell'attesa che arrivi l'ufficialità di questa notizia, di questa voce, lo ascoltiamo qui su Radio Kiss Kiss con il blues della chitarra sola.
1: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

Eh sì, che mi piacerebbe un sacco rivedere Vasco Rossi sul palco dell'Ariston. Certo, vorrei tanto che questa cosa effettivamente accadesse. Allora, ci colleghiamo adesso esattamente con le cuffie alla scena internazionale.

0: Can You Kiss, la nuova dei The Bosa. E ci colleghiamo con gli amici di ilmeteo.it per sapere che tempo farà nelle prossime ore. Buonasera a te, Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Cieli ampiamente sereni su quasi tutto lo stivale, con residui addensamenti unicamente lungo l'arco alpino. Nella mattinata di domani la stabilità atmosferica sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con isolata nuvolosità solo sull'alta Toscana. In giornata l'instabilità sarà in aumento sui rilievi alpini e appenninici, segnale di un peggioramento in arrivo verso sera, a iniziare dalle regioni del nord. Massime tra 27 e 34 gradi al nord, tra 30 e 34 al centro, tra 30 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari. Però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Yes, yes. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
7: Yes, yes. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.

0: Buonasera a voi, buon lunedì sera con Radio Kiss Kiss, la musica più bella, con me Rita fino alle 21. Portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento. Pasquale Viola vi saluta dalla regia. Apro volentieri una doverosa parentesi per unirmi al coro di complimenti per quel portento chiamato Kimi Antonelli, rockstar della Formula 1. Oggi gira in rete la foto più iconica, più italiana di questo inizio settembre. Kimi Antonelli, 19 anni, seduto a bordo pista mentre mangia gli spaghetti al pomodoro direttamente dentro il trofeo di Monza, per onorare una scommessa che questo nuovo fenomeno della Formula 1 si era fatto da solo prima della gara. Gara pazzesca che lo ha visto rimontare dall'ultimo posto in griglia fino al gradino più alto del podio. E il bello è che questo ragazzo non solo ha riportato l'Italia a vincere a Monza dopo 60 anni, ma sta trasformando i motori, come dire, in pura cultura pop, tra tuffi sulla folla in perfetto stile rockstar e una difesa totale della nostra cucina contro i suoi colleghi stranieri.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

In the Dark, DJ Snake e gli Stray Kids su Radio Kiss Kiss. E questa storia che le giornate si accorciano e fa buio presto deve finire? Non mi piace. Settembre è il mese in cui le giornate si accorciano più velocemente in assoluto, ci fanno perdere quasi 3 minuti di luce ogni 24 ore, leggevo oggi. Insomma, l'autunno sta bussando alla porta, che ci piaccia o no. 21 Pilots.

History che si arrivo. È il 1995 quando Annie Lennox pubblica No More I Love You, un brano che si apre con una serie di vocalizzi che sembrano quasi una formula magica. Quello che molti non sanno è che No More I Love You è in realtà una cover di un gruppo New Wave anni 80, il Lover Speaks, però la Lennox ci ha messo dentro una teatralità.

Ma tu pensa, Robert Smith, prima di addormentarsi da bambino, sentiva queste parole: l'uomo ragno arriva su gambe di zucchero filato, lentamente attraverso l'ombra del sole calante, entrando come un ladro dalle finestre. Ma che paura! Anche io adesso, leggendo il testo tradotto a 58 anni, provo un brivido incredibile. Questa è la storia di Lullaby The Cure. Sono le 10 e la sera, ben trovati da parte di Stefano Piccirillo, facciamo comitiva. Questa è la storia raccontata e poi arrangiata, suonata da Robert Smith, forse grazie a quelle favolette del papà poco consone ad un bambino, riuscì a entrare in paranoia anche per Friday I'm in Love, canzone che scrisse e arrangiò. Poi si svegliò una mattina e disse: ma l'ha fatta qualcuno, fammi controllare, diventò un po' paranoico anche prima di un altro suo grandissimo successo. Ripartiamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ricorderai quel tuffo, quel viaggio e poi subito a mare, almeno con i pinguini tattici nucleari, nell'estate 2026. Ma cosa raccontano di più gli italiani della loro vita? I tormentoni estivi che hanno ascoltato nella storia, il loro gelato preferito, i giochi in cortile, in piazza da bambini, i mesi al mare. All'epoca si facevano i mesi al mare nei ricordi, insomma, degli anni 70, 80, 90, in particolare quelle generazioni lì. Oppure i pranzi domenicali, l'estate dedicate all'infanzia e poi tanti momenti personali legati ai sentimenti, all'amore, ma anche all'amore per la propria famiglia e non solo l'amore dell'altra metà della mela e l'amore destinato all'amicizia. Tante storie che raccontate ogni sera qui in un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. A partire da questo momento, per partire, per essere dei nostri, basta scrivere o incidere con un vocale il vostro anno di nascita, poi il vostro ricordo condiviso e la canzone che appartiene proprio all'anno in cui siete venuti al mondo. Qualche volta facciamo anche qualche divagazione se la storia comprende canzoni più recenti della vostra vita, ma che appartengono sempre a un ricordo o al passato, insomma, per fare comitiva in Io, Tu e Kiss Kiss. Voi siete coloro che ascoltiamo noi, siete quelli che parlano e che fanno il programma insieme a noi. Via con i WhatsApp a partire da questo istante. Subito Carlos Santana e Steven Tyler con Just Feel Better.

0: Disco che potrebbe avere un sottotitolo: riprepara le valigie, il trolley e riparti per le vacanze, che ti porta proprio nella bolla dello stacco totale. Brava Saiza. Qualche tempo fa, nel 2025, è trascorso un anno dal successo di BMF. C'è un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, e sono collegato con Nello da Salerno. Ciao Nello, benvenuto, come stai?
1: Carissimo, benvenuto a te. Ottimo.
0: Grazie. Io già mi sto muovendo all'interno del tuo ristorante, grazie al benvenuto. Cosa posso ordinare? Sushi?
1: Sì, sushi.
0: Ok.
1: Sushi a go-go.
0: Devo dirti la verità, lo mangio solo qualche volta durante l'anno, 3-4 volte l'anno, però vengo a trovarti. Te lo prometto, in questo momento, come tu fai visita a noi, a tutta la comitiva che ti ascolta, Dio tu e Kiss Kiss, caro il mio Nello, di che anno sei?
1: 25-2-71.
0: Mi hai trattato un po' come l'ufficiale dell'anagrafe, proprio 25-2. 1971, cos'hai da condividere della tua stupenda vita insieme a noi?
1: Il ricordo più bello è quando sono nati i miei figli, che io sono papà di due gemelli, che sono nati il 23 maggio del 2002.
0: Vedi, quando hai parlato dei figli hai detto maggio senza il numero del mese, questo è vero amore, devo dire. Sì. Sono gemelli.
1: Ma siete una femminuccia, cioè sì, ma siete una femminuccia.
0: Come si chiamano?
1: Giuseppe ed Elvira.
0: Quanti anni hanno? Quanti anni hanno?
1: Hanno 24 anni.
0: Ok, cosa fanno nella vita? Studiano, lavorano?
1: Sono già laureati, uno in biologia e uno in scienze umane, e si è preso una magistrale.
0: Fantastico. Dal tono e la tua voce io sento la vera soddisfazione di un papà che vede i figli crescere.
1: Sì. Facciamo tanti sacrifici, sono stati ben investiti.
0: Senti, ma il lunedì sera c'è gente al ristorante oppure una serata?
1: Sì, noi siamo aperti sempre, pranzo e cena, abbiamo affluenza, ringraziando a Dio.
0: Ok, sempre ringraziando, sempre è vero. Allora, io ti ringrazio tantissimo innanzitutto per aver condiviso parte della tua family, che è la cosa più importante della vita di una persona.
1: Sì.
0: E quindi grazie davvero. Tu sei nato nel 1971.
1: 71, sì.
0: E hai regalato delle immagini fantastiche del tuo nucleo familiare, ma anche del tuo lavoro e di tutto ciò che ti riguarda, quindi penso che la canzone di quell'anno, che è una canzone che poi è infinitamente dei secoli, possa essere per te questa sera Imagine di John Lennon, 1971.
1: Ah,
0: va bene, te la dedico con tutto il cuore, forza.
1: Grazie,
0: Sushi, tutta la vita.
1: Grazie della bella. E con infiniti complimenti, io vivo di Kiss Kiss H24, nel locale, a casa, in macchina.
0: Mi fa molto piacere, continua così. Grazie Nello, un abbraccio Kiss Kiss a te, ciao.
1: Un abbraccio forte a voi e a tutta la radio, ciao.
2: Un anno, una canzone, quando la musica

0: Kiss Kiss a te che stai preparando la torta che piace a tutta la famiglia e soprattutto a te. Kiss Kiss a te che una tazza di tè e un bel libro sono la ricetta del tuo pomeriggio ideale. Ideale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700

abbiamo fatto anche la serata sushi questa sera grazie al nostro ascoltatore Nello, che è stato protagonista di Un anno una canzone. Domani potrebbe toccare a te con la tua storia al 347 490 0042. Abbiamo ritrovato poi anche John Lennon dall'anno di nascita di Nello con Imagine, canzone super storica. Intanto l'Udinese, che conquista il vantaggio ormai da un po' di tempo contro la Lazio, ha segnato Karlström al 49esimo. Adesso siamo al minuto 75, nessuna partita del campionato di Serie A 2026-2027 dopo tre turni è terminata con il punteggio di 0-0. Meno male. 7 settembre, il 7 nella musica. Che porti di nuovo bene. Il famoso po po po po po po. Seven Nation Army.

Avete formato secondo i primi 7 secondi di vita di un neonato, Yusundur e Nene Cherry. Questo è il 7 secondo noi, ma voi siete grandi appassionati di musica, troverete altri 7 nei testi e nei titoli delle canzoni. Ora c'è Caro

Luciano, un altro gioiello, un'altra nuova canzone. Si chiama Qualcosa per te. Mi è rimasta sempre impressa la frase di Luciano Ligabue quando dice: si trova sempre una ragione per brindare o ricordare o dimenticare oppure stare solamente svegli al limite dei sogni. Lorenzo, che saluto e ringrazio. Prima abbiamo parlato del 7, giustamente mi scrive: c'è anche una canzone di Ligabue che si chiama 7. Poi 7-1 di Roberto Vecchioni. Grazie. Riccardo, vedi che ci sono tanti appassionati di numerologia in musica che affrontiamo grazie al calendario, semplicemente prendendo le strofe delle canzoni che ricordano la data o comunque il numero in questione. Ligabue che sarà contento a metà del gol di Frattesi, lui tifoso dell'Inter, l'Inter che ha ceduto Frattesi, e ha pareggiato in questo momento in quel di Udine, Udinese 1, Lazio 1, Frattesi segna sempre però con la casacca della Lazio. Tra poco un New Kiss, subito c'è Darin.

Hai presente quelle persone che ti danno l'illusione della presenza? Oh, ci vediamo sabato, facciamo una pizzata insieme. No, non ti preoccupare, ti vengo a trovare. Poi non vengono mai, non si presentano mai. È il senso del nuovo singolo di Sienna Spyro.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.

Perché ti leggono il pensiero mentre sei in automobile ascoltando Radio Kiss Kiss la sera e stai pensando: ma è proprio bella la voce di Emma insieme a Fabri Fibra, che canzone, piace anche a noi. Questa si chiama Antidroga. Ma saresti capace di riconoscere una canzone ascoltandola soltanto un secondo? Un secondo, una canzone per indovinarla. Siete pronti? Io vi lancio la sfida, appassionati di musica di Radio Kiss Kiss. Siete pronti? Un secondo di questa. C'è una vocale, sicuramente. Comincia con A, tipo. Ripeto l'effetto della canzone. Sai tutto di musica, lo so, Stefano. Guarda che io sono informato, vado ai concerti, insomma, compro musica, la scarico, ascolto la radio. Perfetto. Allora, sapresti riconoscere una canzone in un secondo, che è questa. Ok, se l'hai riconosciuta, 347 490 0042 a partire da questo istante. Subito c'è Ricky Fanti, Ain't Easy on Your Own.

off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Al 50° degli U2 il prossimo 25 di settembre, Martin Garrix con U2 ormai fa comunella, e questa è Fireflies, una canzone da indovinare in un secondo. Il secondo era questo. Che cos'è secondo te?
1: Buonasera, la canzone è Abbronzatissimo.
0: Perché parte con la A, giustamente, ma non è la risposta giusta.
2: La canzone è la bellissima Let's Dance di David Bowie.
0: Fantastica. Put on your red shoes and dance the blues. Prodotta da Nile Rodgers, il David Bowie mai sentito prima, più pop che mai, che si fece anche ballare tantissimo. Un secondo, una canzone, torna anche domani sera. Adesso, tutti zitti, arriva la padrona del mondo.

pensa alla potenza di Taylor Swift, si è sposata lei, si sono sposati quest'anno tutti gli artisti musicali, questo vi dà la cifra della sua influenza. C'era un pezzo di Stevie Wonder fantastico intitolato As, dove la parola che in inglese significa come o finché venne utilizzata per introdurre una serie di situazioni impossibili, tipo delfini che volano nel cielo, calcoli matematici impossibili, canzone che venne ripresa poi negli anni 90 da George Michael e da Mary J. Blige.